0: Non so anche io cosa mi scusi, non mi chiedo male.
1: Cars 7 Energy Channel 1, 3 team, 2, 1 with camera.